Miro, massa che tu rima, caro, massa che tu, cario, gui, buru, gui ma, massare, gui ma, miro, miro, secope, secotore.